a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: She was 19 with a baby on the way. On the east side of the city, she was working every day, cleaning dishes in the evening. She could barely stay awake. She was clinging to the feeling that her luck was gonna change. And cross town, she would take the bus at night to a one-bedroom apartment. And when she turned on the light, she would sit down at the table, tell herself that it's alright.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: The Power of Change è il tema della 28ª mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sense Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

0: closed.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Benedica Scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One. Sweet.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: A Radio Jesolo Web
1: è tempo di The Mag.
2: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento di tutti i giorni, da lunedì al sabato, con tante notizie e con tanta musica. Come ben sappiamo è iniziato il mese di settembre, stiamo per salutare definitivamente l'estate, poi arriverà quel periodo dove preferiamo restare a casa quando le temperature si abbassano, magari con una copertina, cercando una serie televisiva. C'è proprio qui però un problema, perché passiamo ore e ore a scegliere qualcosa da guardare e poi non guardiamo niente. È un problema che riguarda tantissime persone, me compreso. Ne parliamo tra poco, sarà il primo argomento di questo giovedì.

inarrivabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

E facciamo un po' tutti, apriamo una piattaforma di streaming perché vogliamo rilassarci, guardare un film, guardare una serie televisiva. 20 minuti dopo siamo ancora lì a scorrere titoli, a guardare trailer e alla fine si pensa, vabbè, non guardo.

fare durante la giornata, così la sera quando arriviamo davanti a centinaia di film il cervello invece di festeggiare ci presenta le dimissioni. Io vado a dormire, non ce la faccio più, ho preso troppe decisioni per la giornata di oggi. Ecco, forse qualche volta il segreto per scegliere meglio e avere meno scelta, ecco, pensare che una volta magari si aveva a disposizione, non lo so, 6-10 canali televisivi e c'erano delle lamentele. Oggi veramente possiamo vedere la qualunque, provate ad immaginare cos'è che pensa il nostro cervello ogni giorno.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Siamo al 3 di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, vediamo subito segno per segno che cosa ci aspetta. Ariete, chiarite un equivoco in amore e tornerà l'armonia. Toro, attenzione più vigile che migliorerà i rapporti di lavoro. E Gemelli, le stelle vi aiuteranno a evitare dei passi falsi, quindi se potete seguitele. Cancro, concentrate le energie su un problema che vi sta molto a cuore. Leone, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in amore. Vergine, giornata molto buona dal punto di vista economico e finanziario. Bilancia, evitate ingiusti risentimenti in campo affettivo. Scorpione, piccole difficoltà nel settore della comunicazione. Sagittario, una novità simpatica migliorerà il vostro umore, molto bene. Capricorno, non pretendete troppo da voi stessi e dagli altri. Acquario, rischierete di essere fraintesi, quindi attenzione a come gestite le parole. Pesci, evitate impegni gravosi e oggi, se potete, cercate di riposare un pochettino di più. Anche per questo 3 settembre è tutto con l'oroscopo. A domani, buona giornata.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città. Con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
2: Questa generazione Z, cari amici, sta cambiando veramente le regole di tante cose, tipo adesso sta dicendo addio anche al mascara. Questa tendenza si chiama ghost lashes, praticamente sono ciglia lasciate completamente o quasi naturali, abbinate a un trucco molto leggero e a una pelle luminosa, quindi niente mascara nero, niente effetto pesante e niente effetto ciglia super definite. Al massimo si utilizzano piegaciglia, che sono dei prodotti trasparenti, oppure vengono usati dei sieri, mantengono un risultato molto naturale. È una cosa che si sta dove si sta discutendo tanto sui social. Tante donne infatti stanno cercando di portare quante più donne possibili alla bellezza naturale, la cosiddetta donna ragazza acqua e sapone. Ed è interessante perché arriva dopo anni in cui sui social dominavano make up elaboratissimi, contouring, ciglia estremamente evidenti. Adesso una parte delle nuove generazioni sembra cercare esattamente l'opposto, un trucco che quasi non si vede. Naturalmente anche l'effetto non sono truccata, ecco, può richiedere diversi prodotti, quindi bisogna prendere con cautela la parola naturale. Però la moda ha compiuto un altro giro completo. Prima ci si truccava per sembrare appunto

0: appunto truccati, oggi ci si trucca anche per sembrare che non ci siano persone truccate. Lo so che è un po' elaborato come concetto, però è una cosa che da uomo a me piace, a me piace la donna non truccata, quindi secondo me è un'ottima tendenza da parte della generazione Z.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9:01.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Roberto Vannacci rafforza la sua presenza sulla scena politica e nel governo crescono i timori per suoi possibili legami con la Russia. Il Financial Times lo ha definito un possibile cavallo di Troia dell'influenza russa in Italia per le sue posizioni sugli aiuti all'Ucraina e sui rapporti con Mosca. Vannacci respinge le accuse e si definisce filo italiano, mentre indica Futuro Nazionale come interlocutore del centrodestra. In Fratelli d'Italia resta però forte la diffidenza verso un'alleanza con l'ex generale, soprattutto per i possibili riflessi sulla linea del governo sull'Ucraina. Nuova provocazione di Donald Trump sullo stretto di Hormuz, al centro dell'escalation tra Washington e Teheran. Ora che è sotto il controllo americano, dovremmo forse cambiare il nome dello stretto di Hormuz in stretto di Trump, ha scritto il presidente su Truth. La proposta arriva mentre Washington rivendica il controllo del passaggio strategico e proseguono gli attacchi contro obiettivi iraniani. 3 persone sono morte, tra cui il presunto attentatore, e 6 sono rimaste ferite in una sparatoria in un appartamento del centro di Minneapolis, in Minnesota. Tra i feriti ci sono 3 agenti di polizia. Il sospettato, già noto alle forze dell'ordine, è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia. Il movente resta da chiarire. Uno degli agenti è stato operato, ma le autorità prevedono il completo recupero dei 3 feriti. Tennis, ecatombe di azzurri agli US Open. Lasciano infatti il major newyorkese Matteo Berrettini, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri, eliminati rispettivamente dall'argentino Navone, dall'olandese De Jong e dall'australiano De Minaur. Avanza Carlos Alcaraz, che lascia un set sul campo prima di asfaltare il portoghese Faria. Passano anche Tsitsipas, Paul, Shelton e Tiafoe. Clamorosa eliminazione di Rafa Hodar contro il cinese Bu. Oggi in campo Flavio Cobo.

0: Olli contro Skulkate, Lorenzo Musetti contro Sweeney, Luciano Darderi contro Svercina e Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: dry like a damn vampire.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di The Mac.
3: Parliamo di cinema, parliamo della frase più famosa di Robert De Niro, che non era nemmeno nel copione, ma dice a me durante Taxi Driver, quando lui si guarda allo specchio, scena veramente memorabile. Per chi non ha visto il film, sicuramente avrà visto comunque qualche reel sui social. E la frase "You talking to me", diventata in italiano "ma dice a me", è stata indicata dall'American Film Institute tra le 100 battute più celebri del cinema americano, al 10° posto assoluto. Nel copione di Taxi Driver, scritto da Paul Schrader, era previsto che Travis Bickle parlasse con se stesso davanti allo specchio, ma il monologo come lo conosciamo nacque durante le riprese. Infatti Martin Scorsese lasciò spazio a Robert De Niro, che iniziò a sperimentare e improvvisare davanti alla macchina da presa, e da quell'improvvisazione nacque questa frase che 50 anni dopo continuiamo ancora ad imitare. Ed è una delle cose secondo me più belle, no, del cinema, perché un attore può avere la sceneggiatura, può avere il regista, può avere la troupe, può avere mesi e mesi di preparazione, di studio, poi però arrivano quattro parole non previste e diventano immortali.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non troppo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Jesolo si prepara a vivere un autunno a tutta velocità. Dal 20 settembre al 18 ottobre, infatti, torna Un Mare di Bici, la kermesse dedicata alle due ruote che per 5 weekend porterà in città gare, pedalate, iniziative solidali, incontri e appuntamenti per ciclisti di ogni età e livello. La seconda edizione della manifestazione cresce nel numero e nella varietà delle proposte, grazie alla collaborazione tra il comune e le associazioni sportive del territorio. Si apre domenica 20 settembre con il Triathlon Festival, uno sprint silver che vedrà gli atleti affrontare 750 metri di nuoto, 20 km in bicicletta e 5 km di corsa. Il 27 settembre spazio alla pedalata solidale Just Friend Onlus, mentre il 29 settembre il Cursal di Piazza Brescia ospiterà l'incontro Due Ruote, Una Luce, dedicato alla sicurezza stradale, che vedrà tra gli altri la partecipazione come special guest dell'ex campione del mondo Alessandro Ballan, campione del mondo su strada nella fattispecie. Sabato 3 ottobre sarà una giornata tutta al femminile con il gravel in rosa, la pedalata in rosa solidale, un percorso in bicicletta dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione prima della Jesolo 6 ore mountain bike, la gara mountain bike affidata e affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, con partenza e arrivo in Piazza Europa, e vedrà singoli e squadre sfidarsi per 6 ore dalle 15 alle 21. Domenica 4 ottobre torna la Medio Fondo Città di Jesolo 7° Memorial Marsilio Sperandio, con tre percorsi pensati per differenti livelli di preparazione. Sabato 10 ottobre invece spazio al benessere con alimentazione, metabolismo, benessere, incontro con Yader Fabbri, biologo, nutrizionista e divulgatore scientifico, che tra l'altro ritorna dopo il successo della passata edizione. Domenica 11 ottobre debutterà la Jesolo Social Gravel, esperienza ciclistica non competitiva attraverso laguna, pianura e boschi, con tre percorsi da 65, 160 e 210 km. Partenza e arrivo saranno al Parco dei Cigni a Jesolo Paese, dove sarà allestito il Ped Village con stand enogastronomici, musica e aree relax. Gran finale 17-18 ottobre al Parco Casilix, con una manifestazione dedicata al mountain bike per i giovani, con la staffetta padre e figlio non competitiva su due percorsi e il Duathlon Kids del Sile, riservato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, composto da tre frazioni: corsa a piedi, frazione bike, corsa a piedi di nuovo. Un mese

0: di sport che porta le due ruote al centro della scena e propone a Jesolo un modo diverso di vivere il territorio tra competizione, divertimento, solidarietà e scoperta del paesaggio. Per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: Amici, una buona giornata, un buongiorno, un buon giovedì 3 di settembre. Ben ritrovati a tutti voi, io sono Ale, pronto anche oggi a tenervi compagnia, a farvi ritrovare tantissima bella musica, ma soprattutto pronto per andare a conoscere insieme a voi tanti eventi in programma nel nostro territorio nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni. Allora, restate con noi.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo al 3 di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, vediamo subito segno per segno che cosa ci aspetta. Ariete, chiarite un equivoco in amore e tornerà l'armonia. Toro, attenzione più vigile che migliorerà i rapporti di lavoro. E Gemelli, le stelle vi aiuteranno a evitare dei passi falsi, quindi se potete seguitele. Cancro, concentrate le energie su un problema che vi sta molto a cuore. Leone, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in amore. Vergine, giornata molto buona dal punto di vista economico e finanziario. Bilancia, evitate ingiusti risentimenti in campo affettivo. Scorpione, piccole difficoltà nel settore della comunicazione. Sagittario, una novità simpatica migliorerà il vostro umore, molto bene. Capricorno, non pretendete troppo da voi stessi e dagli altri. Acquario, rischierete di essere fraintesi, quindi attenzione a come gestite le parole. Pesci, evitate impegni gravosi e oggi, se potete, cercate di riposare un pochettino di più. Anche per questo 3 settembre è tutto con l'oroscopo. A domani, buona giornata.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Ben ritrovati a tutti voi, ancora salve a tutti, insomma io sono Ale, questa è Radio Jesolo Web, un buon giovedì 3 di settembre. Amici, io vi ricordo che fino alle 13 in Piazza del Granatiere trovate anche quello che è l'appuntamento con il mercato settimanale.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, è sabato 5 settembre presso il Parco Casilis. Ritorna quello che è l'appuntamento con il Bike Day a partire dalle 10.30, un'attività dedicata al ciclismo fuoristrada con prove di abilità in bici, percorso protetto, ma anche giochi di squadra. I bambini parteciperanno con la propria bici muniti di casco.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Amici, Jesolo si conferma capitale dei grandi concerti. Pensate che questa volta ad accendere il palazzo del turismo sarà niente meno che Luciano Ligabue, il rocker di Correggio, che arriverà qui in città sabato 12 settembre per quella che sarà la data zero del nuovo tour nei palazzetti. Insomma, un appuntamento speciale che anticipa tutte le tappe italiane dell'autunno. Tra le altre cose, c'è un motivo in più per non perderlo, perché il tour Certe Notti 2026 prosegue quelle che sono le celebrazioni dei 30 anni di Buon Compleanno Elvis, l'album simbolo che contiene una delle canzoni più amate della musica italiana. Prima gli stadi, poi il debutto indoor proprio a Jesolo. Ancora una volta la città si prende quindi il privilegio di ospitare una prima assoluta, e per i fan del Liga, insomma, sarà una notte davvero da certe notti.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: State cercando di organizzare una giornata perfetta dedicata a tutta la famiglia? Beh, sappiate che a Jesolo ci sono due tappe imperdibili. Troppo

visificare un park tra animali sorprendenti e mondi da esplorare, e anche la Fabbrica della Scienza, dove curiosità e divertimento si incontrano. Entrambi aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19 con l'ultimo ingresso alle 18. Ecco, ideale anche in quelle che potrebbero essere le giornate più calde.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Amici, anche per oggi siamo arrivati al termine, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, ci risentiamo domani, venerdì puntuali, sempre qui su Radio Jesolo Web.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Jesolo si prepara a vivere un autunno a tutta velocità. Dal 20 settembre al 18 ottobre, infatti, torna Un Mare di Bici, la kermesse dedicata alle due ruote che per 5 weekend porterà in città gare, pedalate, iniziative solidali, incontri e appuntamenti per ciclisti di ogni età e livello. La seconda edizione della manifestazione cresce nel numero e nella varietà delle proposte, grazie alla collaborazione tra il comune e le associazioni sportive del territorio. Si apre domenica 20 settembre con il Triathlon Festival, uno sprint silver che vedrà gli atleti affrontare 750 metri di nuoto, 20 km in bicicletta e 5 km di corsa. Il 27 settembre spazio alla pedalata solidale Just Friend Onlus, mentre il 29 settembre il Cursal di Piazza Brescia ospiterà l'incontro Due Ruote, Una Luce, dedicato alla sicurezza stradale, che vedrà tra gli altri la partecipazione come special guest dell'ex campione del mondo Alessandro Ballan, campione del mondo su strada nella fattispecie. Sabato 3 ottobre sarà una giornata tutta femminile con il gravel in rosa, la pedalata in rosa solidale, un percorso in bicicletta dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione prima della Jesolo 6 ore mountain bike, la gara mountain bike affidata e affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, con partenza e arrivo in Piazza Europa, e vedrà singoli e squadre sfidarsi per 6 ore dalle 15 alle 21. Domenica 4 ottobre torna la Medio Fondo Città di Jesolo VII Memorial Marsilio Sperandio, con tre percorsi pensati per differenti livelli di preparazione. Sabato 10 ottobre invece spazio al benessere con alimentazione, metabolismo, benessere, incontro con Yader Fabbri, biologo, nutrizionista e divulgatore scientifico, che tra l'altro ritorna dopo il successo della passata edizione. Domenica 11 ottobre debutterà la Jesolo Social Gravel, esperienza ciclistica non competitiva attraverso laguna, pianura e boschi, con tre percorsi da 65, 160 e 210 km. Partenza e arrivo saranno al Parco dei Cigni a Jesolo Paese, dove sarà allestito il Ped Village con stand enogastronomici, musica e aree relax. Gran finale 17-18

0: 8 ottobre al Parco Casilix con una manifestazione dedicata al mountain bike per i giovani con la staffetta padre e figlio non competitiva su due percorsi e il Duathlon Kids del Sile riservato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni composto da tre frazioni, corsa a piedi, frazione bike, corsa a piedi di nuovo. Un mese di sport che porta le due ruote al centro della scena e propone a Jesolo un modo diverso di vivere il territorio tra competizione, divertimento, solidarietà e scoperta del paesaggio. Per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Locale, Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Porque si no me muero, todo llegará.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: oceanica.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici, buon giovedì e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ciao Alo.
2: Ciao Ale.
1: Ti ho sentito fischiettare
2: ho
1: oggi.
2: Ho fatto un fischietto perché sono entrato.
1: Sei così innamorato con la testa tra le nuvole. Bene,
2: innamorato
1: bene,
2: della
1: bene.
2: Vita di settembre.
1: Allora, senza diciamo allungare troppo il brodo, oggi è giovedì, si va al Fantacinema. Ci rivelerai dopo, insomma, il film del giorno. Poi concluderemo la puntata con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Raccontami quella volta che hai lasciato il tuo ex, però come una nota sul diario. C'è una nota a scuola, capito come?
2: Carino,
1: quindi molto
2: carino,
1: divertente.
2: Molto
1: e però tra poco cominciamo alla stragrande con e frase sì, contesto no.
2: Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Quanto siamo stonati.
2: Mamma mia.
1: Qual è la frase oggi, di oggi?
2: Allora la frase di oggi è: dai, ci sta ancora un ultimo bagno. Sempre per restare nel tema, che
1: beh,
2: insomma
1: sì,
2: l'estate
1: non,
2: è finita.
1: Non vogliamo mollarla l'estate però.
2: No.

Alessio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E frase sì, contesto no. Qual è la frase di oggi?
2: La frase di oggi è: dai, ci sta ancora un ultimo bagno.
1: E perché questa frase non va bene, scusa?
2: Perché a fine estate.
1: Cioè, anzi, la frase sì, quali sono i contesti?
2: Infatti, perché adesso sembra innocente come frase motivazionale, quasi poetica. Però se la dici in un contesto sbagliato, diventa un tentato omicidio termico. Dai, ci sta ancora un ultimo bagno, che viene sempre detta da qualcuno che non sente il freddo, non accetta settembre, vive in negazione meteorologica e ha un rapporto complicato con la realtà e soprattutto non entra mai per primo, lo dice a te ma non entra. E quali sono le scene? Immaginiamo ad esempio la brezza assassina. Tu arrivi in spiaggia, c'è vento, le onde sono alte, i bambini hanno la felpa, lui o lei ti dice: dai, ci sta ancora un ultimo bagno, sì sì, per avere poi l'ipotermia. Oppure la prova del piede. Tu metti un piede in acqua.
1: La prova del piede.
2: Sì, sai quando metti il piedino, no? Lo metti per provare la temperatura. È ghiaccio, è il Titanic, è la vendetta dell'Adriatico. E loro: ma no, ma dopo ti abitui. Dopo cosa? Dopo la rianimazione forse mi abituo. Il tuffo eroico.
1: Esatto, io sono una di quelle che dice: tuffati tutto insieme,
2: io.
1: Vai. Se no, sì, perché
2: io mi tuffo tutto
1: un
2: insieme.
1: Un po' alla volta è una sofferenza.
2: Sì. Io vado dentro. Allora loro si tuffano, tu li guardi, spariscono. Riappaiono dopo 4 secondi dicendo: è freschina. Traduzione: stanno morendo ma non te lo ammetteranno
1: mai.
2: La persona che dice ci sta ancora un ultimo bagno è la stessa che a giugno diceva l'acqua è caldissima, a luglio diceva ma non è così affollato, ad agosto diceva ma non fa così caldo e a settembre dice ma non fa così freddo. È coerente nella negazione.
1: Bello, mi piace questa definizione.
2: Certo, sempre. E tu vuoi restare sull'asciugamano, loro vogliono vivere un momento epico. Tu vuoi sopravvivere, loro vogliono un ricordo. Tu vuoi la felpa, loro vogliono il coraggio. E alla fine sei tu che cedi, entri e poi te ne penti. E quindi ricordatevi, amiche e amici del comedy, l'ultimo bagno è come l'ultimo bicchiere. L'idea è romantica, la realtà molto meno.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Frase sì, contesto no, la frase è dai dai l'ultimo bagno, giusto? No, com'è la frase?
2: Dai ci sta un ultimo bagno.
1: Ci sta un ultimo bagno, esatto, ho storpiato un po' il concetto.
2: Vabbè, più o meno,
1: è quello
2: l'idea è
1: alla
2: quella,
1: fine
2: dai.
1: Andiamo ai messaggi, perché in effetti mi è piaciuta una cosa che hai detto, ovvero che la persona che di solito dice questa frase è anche quella che dice l'acqua è caldissima a giugno, oppure

0: non è così affollato ad agosto, insomma, lui è coerente
1: nella negazione. Sì,
0: esatto.
1: Sì, sì.
0: Sembra
1: fino
0: che non sia coerente,
1: fondo.
0: Invece è coerente nel negare,
1: nel negare, nel
0: la
1: dire
0: realtà,
1: la bugia pur di convincerti. Andiamo da Chiara e da Giorgio che ci hanno scritto: ciao ragazzi. Chiara scrive: il mio ragazzo ha detto ci sta un ultimo bagno, io sono entrata e ho perso la sensibilità alle caviglie, lui è rimasto sull'asciugamano a guardarmi, mai più. Ma Chiara, mai più cosa? Mai più che gli dai retta o mai più voi due insieme?
0: No,
1: perché...
0: dai.
1: Però no, sembrava. No, non voglio far finire una coppia, però.
0: Assolutamente no. Poi lunga vita a... come si chiama?
1: Chiara è il fidanzato. Che è un coerente negazionista. Mentre Giorgio scrive: un amico ha insistito per l'ultimo bagno. L'acqua era così fredda che ho visto la mia anima uscire dal corpo e chiedere una felpa. Mai più settembre al mare. Vabbè, ragazzi, adesso è troppo.
0: Anche
1: però,
0: vero,
1: dai
0: su.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Appena in arrivo a Radio Jesolo Web c'è il Comedy Radio Show.
1: E come ogni giovedì andiamo al Fantacinema, che bello, non vedevo l'ora. Il Fantatrailer di oggi di cosa parla? Perché non abbiamo proprio accennato niente questa volta.
2: Dirò soltanto il titolo e dirò che è un dramma balneare con elementi di thriller emotivo. Quindi roba, si piange e si ha paura. E il film, il fantatitolo del fantafilm è La sdraio che non accettava la fine dell'estate.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La sdraio che non accettava la fine dell'estate è il titolo del fantafilm di oggi. Andiamo ad ascoltare il fantatrailer.
2: E allora vediamo la trama. Intanto diciamo che è un film che racconta la tragedia più grande del 3 settembre, proprio della giornata di oggi, ovvero la fine dell'estate vista dagli oggetti di spiaggia.
1: La sdraio... che andranno riposti dove stavano.
2: Certo, la sdraio che non accettava la fine dell'estate. Vediamo la trama. La protagonista è una sdraio blu, di quelle un po' rigide, un po' stanche, che hanno visto famiglie urlanti.
1: Un po' agé, brava.
2: Famiglie urlanti, sabbia ovunque, schiene sudate, creme solari sbagliate, panini con la frittata, drammi sentimentali sotto l'ombrellone. E ora il 3 settembre viene chiusa, ripiegata, messa in garage al buio. Ma lei non ci sta. E allora la sdraio inizia a ribellarsi. Si riapre da sola, si rifiuta di stare piegata, si trascina verso la porta, tenta di raggiungere il mare, manda notifiche emotive al suo proprietario e dice frasi come «Io non sono pronta per il letargo». «Non puoi farmi questo! Io sono nata per il sole, non per il box degli attrezzi!» Il proprietario Gianluca la trova in giardino alle 3 di notte.
1: Gianluca.
2: Il nostro Gianluca.
1: Esce da sola dallo sgabuzzino,
2: certo.
1: Lei.
2: La sdraio è aperta, rivolta verso est, come se aspettasse l'alba. Gianluca le dice «Basta, è settembre!» E lei risponde «Settembre è una tua opinione!» Qual è il colpo di scena? La sdraio riesce a scappare. Arriva fino alla spiaggia, si piazza davanti al mare e urla, perché in questo film le sdraio urlano «Io non torno in garage!» Il mare la guarda e le restituisce una ciabatta spaiata per incoraggiarla. Alla fine, nel finale, nel fanta finale del fantafilm, la sdraio capisce che l'estate è finita davvero. Si lascia piegare, ma mentre Gianluca la porta via, lei sussurra «Ci rivediamo a giugno!»
1: Un horror.
2: E parte una musica epica tipo finale di Interstellar, ma con i gabbiani. E quindi come finale, come morale,
1: con dei problemi comunque, posso dire, vabbè,
2: che fanno le colonne sonore. E quindi la morale di questo film è che non è l'estate che finisce, sono gli

0: getti da spiaggia che soffrono più di noi.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Vladimir Putin ritiene che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina e ci sono contatti in corso tra i servizi segreti di Mosca e Kiev. Lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. La minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, ha però avvertito il presidente russo, spiegando poi che proseguono i dialoghi con l'amministrazione Trump. Intanto, dopo l'attentato all'aeroporto di Lipsia, che ha inasprito i rapporti con la Germania, la Russia chiuderà le sedi del Goethe Institute in risposta alla stessa misura presa dalle autorità tedesche con la Casa Russa a Berlino. Ma, ha precisato il Cremlino, non avvieremo un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania. La Marina statunitense ha scortato 40 navi commerciali che trasportavano complessivamente 18 milioni di barili di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, in quella che rappresenta la più ampia operazione di questo tipo dall'inizio della guerra tra USA e Iran, lo riferisce la CNN. E il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come il conflitto potrebbe protrarsi

0: fino al prossimo anno. Il fenomeno El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo, è il monito del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Blindata la cittadina di Pietramurata nel comune di Dro in Trentino, che da oggi a domenica prossima ospiterà il raduno di estrema destra Ritorno a Camelot. Attesi centinaia di partecipanti da tutta Europa. Polemiche per l'ok all'evento dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Nel pomeriggio in programma la contromanifestazione organizzata da sindacati, associazioni e amministratori locali. Il tennis, dopo il KO di Berrettini con l'argentino Navone, oggi altri quattro italiani nel secondo turno degli US Open. Flavio Cobolli affronta Schulkate, Lorenzo Musetti con Sweeney, Luciano Darderi contro Svercina e Mattia Bellucci con Taylor Fritz. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, quattro successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Versi di gabbiani discutibili in questo programma oggi. Io veramente non ho parole più per te. Continuo a dire che non ho parole. Questa è una scimmia, non è
2: sì,
1: un gabbiano. Abbiamo raccontato la storia del fantatrailer, cioè il fantacinema di oggi, la sdraio che non accettava la fine dell'estate.
2: Sì,
1: con povera. Questo finale, con i gabbiani che insomma fanno i gabbiani, la sdraio che fa la sdraio e Gianluca, il protagonista del
2: che
1: film.
2: Fa Gianluca?
1: Che fa Gianluca? La ripiega.
2: Gianluca nel ruolo di Gianluca.
1: La ripiega e se la porta in garage. Bene, andiamo ai messaggi.
2: Roberta e Luca. Roberta scrive: ciao ragazzi. Roberta scrive: mio padre ha chiuso la sdraio in garage, stamattina l'ha trovata aperta davanti al cancello.
1: Attenzione!
2: Rivolta verso il mare, dice che è stato il vento. Io dico che è settembre che fa impazzire tutti.
1: Io dico che è una parente della protagonista del film. Comunque, probabile. Quanta corda che gli date ad Alo, c'è anche meno,
2: troppo,
1: ragazzi.
2: Troppo,
1: andiamo
2: dai,
1: avanti.
2: Ragazzi. Luca scrive: ho visto il film della sdraio ribelle. L'ha visto.
1: certo, lui addirittura l'ha
2: certo.
1: visto.
2: E ora la mia non vuole più piegarsi. Ogni volta che provo a chiuderla fa un rumore di protesta. Credo che abbia capito che l'estate è finita e non lo accetta.
1: Ma pensa quante persone nel mondo su Marte che hanno ascoltato questa puntata di oggi, quando avranno problemi di chiusura di sdraio, penseranno al tuo film, caro Alo.
3: Hast du Lust auf ein authentisches italienisches Erlebnis? Jede Woche mit Easy Language Jesolo. Dienstags italienisches Sprachfrühstück und freitags Markt von Jesolo. Lerne Italienisch mit Spaß. Für weitere Informationen rufe +39 0421 382 023 an oder frage an der Rezeption deines Hotels nach. Jesolo. Jeden Tag.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Io vi dico che nel fuori onda lui continua a fare versi di gabbiani ubriachi, perché
2: bellissimo.
1: Comunque
2: voglio partecipare alla gara di cui parlasti.
1: Sì, è vero. Ah, c'erano anche i gabbiani. Sì, sì, io sì. Mi ricordo i cervi. Vabbè, comunque è ora di voltare pagina. Tra poco hashtag flop and roll, la nostra rubrica preferita, il meglio del peggio dal mondo del web. Raccontami quella volta che hai lasciato il tuo ex, ma fallo come se fosse una nota sul diario.
2: Molto
1: non vedo
2: carino.
1: L'ora.
3: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Raccontami quella volta che hai lasciato il tuo ex, ma fallo come se fosse una nota sul diario, stile scuola. Io ti assicuro che mi sono scompisciata dalle risate.
2: Con i voti.
1: No, ma ve lo vorrei leggere tutto questo elenco, ma non si può. Però cominciamo con: l'alunno continua ad abbandonare la classe sostenendo che non ci metterà più piede. Cerca di entrare nelle classi vicine, ma al loro rifiuto rientra nella mia classe e urla contro l'insegnante. Insomma, si chiede la sospensione definitiva. Fa molto

0: Ridere.
1: Fa molto ridere.
0: L'alunno M è stato trovato ad avere comportamenti inappropriati con bambine di altre classi nell'orario della ricreazione. È stato immediatamente allontanato e mandato a casa. Consigliamo una visita da esperti. Vi ricordo che l'argomento è raccontami, cioè scrivi perché hai lasciato il tuo ex, come se fosse però una nota delle elementari. Elemento di disturbo, non ha raggiunto la maturità necessaria, bocciato.
1: Ma facile.
0: Sì, l'alunno dimostra una grave immaturità affettiva, nonostante dichiari ripetutamente che la compagna di banco sia di suo gradimento, si rifiuta categoricamente di impegnarsi nel sentimento. Si richiede colloquio con i genitori per fare chiarezza sulle sue reali intenzioni. Sì. L'alunno non si impegna abbastanza e passa le giornate a scuola pensando di ottenere buoni risultati con il minimo impegno. L'alunna disturba. No, oddio, me la sono. Eccolo qua. L'alunna disturba insistentemente le compagne di classe, espulsa con DASPO. Qui non lo so, insomma, non mi sono immaginata l'equivalente della cosa.
1: Infatti, però, forse nel senso che parla troppo, che insiste su alcune cose, non lo so.
0: L'alunno mostra gravi insufficienze nonostante il sostegno. Manca inoltre di rispetto e non ascolta l'insegnante. Concludiamo con l'alunno, invece di stare seduto accanto al compagno di banco, preferisce cambiare banco e spostarsi ogni poco in un nuovo posto, ogni tanto poco in un nuovo posto. Vabbè, insomma, è scritto un po' in aramaico, ma va bene, tra come l'avete scritto voi ragazzi e come lo leggo io, creando confusione in aula. Facciamo così, non mi piace questa conclusione, quindi vi leggo veramente l'ultimo ultimissimo con il ragazzo intelligente ma non si applica. Funziona
1: questa
0: anche nelle
1: relazioni.
0: Funziona
1: sempre.
2: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo.
3: Macchina calda.
2: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
4: Balliamo sul mondo.
2: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Giovedì gnocchi, e quindi noi che siamo gli gnoccoloni del comedy vi dobbiamo salutare, perché insomma giovedì gnocchi non solo qui, dappertutto dobbiamo allietare le persone
2: gnoccoloni
1: della nostra presenza. Bene, non lo so che giro di parole ho fatto per dirvi che siamo giunti al termine del comedy radio show.
2: Pensavo per dire che siamo dei gnoccoloni.
1: Beh, gnoccoloni si sa,
2: sempre,
1: dai, non è che c'è bisogno tanto di ripeterlo.
2: Se poteste
1: allora,
2: vederci.
1: Salutiamo quel gran figo di Alessandro Bisogni.
2: Salutiamo quella gran bonazza tortellona dell'Alessandra Bellotti.
1: E torniamo domani qui al,
2: al Comedy Radio
1: Show. Ciao a tutti.
2: Ciao,
3: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Jesolo si prepara a vivere un autunno a tutta velocità. Dal 20 settembre al 18 ottobre, infatti, torna Un Mare di Bici, la kermesse dedicata alle due ruote che per 5 weekend porterà in città gare, pedalate, iniziative solidali, incontri e appuntamenti per ciclisti di ogni età e livello. La seconda edizione della manifestazione cresce nel numero e nella varietà delle proposte, grazie alla collaborazione tra il comune e le associazioni sportive del territorio. Si apre domenica 20 settembre con il Triathlon Festival, uno sprint silver che vedrà gli atleti affrontare 750 metri di nuoto, 20 km in bicicletta e 5 km di corsa. Il 27 settembre spazio alla pedalata solidale Just Friend Onlus, mentre il 29 settembre il Cursal di Piazza Brescia ospiterà l'incontro Due Ruote, Una Luce, dedicato alla sicurezza stradale, che vedrà tra gli altri la partecipazione

0: Partecipazione come special guest dell'ex campione del mondo Alessandro Ballan, campione del mondo su strada nella fattispecie. Sabato 3 ottobre sarà una giornata tutta femminile con il gravel in rosa, la pedalata in rosa solidale, un percorso in bicicletta dedicato alla sensibilizzazione, alla prevenzione prima della Jesolo 6 ore mountain bike, la gara mountain bike affidata e affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, con partenza e arrivo in Piazza Europa, e vedrà singoli e squadre sfidarsi per 6 ore dalle 15 alle 21. Domenica 4 ottobre torna la Medio Fondo Città di Jesolo 7° Memorial Marsilio Sperandio, con 3 percorsi pensati per differenti livelli di preparazione. Sabato 10 ottobre invece spazio al benessere con alimentazione, metabolismo, benessere, incontro con Yader Fabbri, biologo, nutrizionista e divulgatore scientifico, che tra l'altro ritorna dopo il successo della passata edizione. Domenica 11 ottobre debutterà la Jesolo Social Gravel, esperienza ciclistica non competitiva attraverso laguna, pianura e boschi, con tre percorsi da 65, 160 e 210 km. Partenza e arrivo saranno al Parco dei Cigni a Jesolo Paese, dove sarà allestito il Ped Village con stand enogastronomici, musica e aree relax. Gran finale 17-18 ottobre al Parco Casilix, con una manifestazione dedicata al mountain bike per i giovani, con la staffetta padre e figlio non competitiva su 2 percorsi e il Duathlon Kids del Sile, riservato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, composto da 3 frazioni: corsa a piedi, frazione bike, corsa a piedi di nuovo. Un mese di sport che porta le due ruote al centro della scena e propone a Jesolo un modo diverso di vivere il territorio, tra competizione, divertimento, solidarietà e scoperta del paesaggio. Per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la

0: Eccoci amici, buon pomeriggio e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Allora parliamo di quello che è successo qualche giorno fa. Durante un concerto di Madame, il fonico parla al microfono e dice: ragazzi, questa è l'ultima volta che ci vediamo. E lei gli dice: ma perché, scusa, dove vai? Si riuniscono i Santeria, quindi Marrakesh e Guepechegno, e quindi devo aiutarli, essere con loro nel tour. E allora lei gli fa una battutaccia del tipo: guarda che puntare sui cavalli vecchi non funziona, vabbè dai, scherzo. C'è da dire che lui ha anche provveduto a fargli avere un valido sostituto, però secondo me non è bello. Io mi immagino Madame che avrà pensato: ecco, mi snobba, cioè loro li considera migliori di me, è pronto a mollarmi per correre da loro. Non lo so, voi che avreste pensato?
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Insomma, parliamo di questa storia che sta diventando sempre più comune. Uomini che si fissano con donne che li hanno frenzonati banalmente perché non sono i loro tipi. In questo caso questa ragazza a quanto pare aveva proprio altri gusti, non le piacevano proprio gli uomini, quindi era veramente impossibile che mai potesse nascere qualcosa di sentimentale tra loro, e quindi probabilmente lei era convinta che lui non si sarebbe mai illuso, visto che lei gliel'aveva detto chiaramente. Invece no, lui si era talmente fissato che addirittura dice: io volevo aiutarla, volevo salvarla. Cioè, questa fissa così bigotta di voler salvare una persona che ha un orientamento sessuale diverso, io non lo so ragazzi, insomma, per farvela breve, alla fine l'ha uccisa. Dovete sapere che lei era una grandissima fan di Ligabue, come lo era anche sua sorella, ed erano andati a vederlo anche a Campovolo. Così la sorella ha contattato Ligabue e gli ha chiesto una dedica per sua sorella, raccontandogli tutta la storia, e Ligabue lo ha fatto. Praticamente sulle pagine del quotidiano di Piacenza Libertà ha scritto queste parole: ciao Deborah, sono Luciano, sto guardando la foto che mi hai inviato in cui tu e tua sorella eravate accampate in attesa del concerto a Campovolo. È una foto che fa male perché non riesco a pensare a niente di più lontano fra quel vostro momento e quello che tu e i tuoi genitori state vivendo adesso. Se davvero Piccola Stella Senza Cielo la cantava così spesso, è ora che Elisa un cielo lo trovi, che la giustizia faccia il suo corso e che voi possiate onorarla e celebrare la sua memoria. È bellissimo quando un artista, soprattutto della portata di Ligabue, accoglie la richiesta di un fan che magari sta vivendo un lutto, che magari è in difficoltà. Queste cose mi fanno davvero tanto piacere. Bravo Liga!

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo con me, Adriana Paratore, come ogni giorno, anche oggi, ancora fino alle 17.
1: The Power of Change è il tema della 28ª Mostra Internazionale di Sculture di Sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Allora, parliamo di questa cosa che è successa nel Regno Unito qualche giorno fa. Una persona ha comprato uno strano oggetto in un mercatino. Stiamo parlando di un cavallino tutto verde che si vedeva che era abbastanza vecchiotto. Lui l'ha pagato tipo 1 euro e ha scoperto che si tratta di un manufatto che risale a un periodo stimato tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, praticamente l'inizio della dinastia Ming. E quindi adesso sarà venduto all'asta e il valore dovrebbe essere attestato intorno agli 11.000 euro. Cioè, ragazzi, bisogna andare per mercatini.
1: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. 2 giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Davide Piervincenzi resterà alla conduzione di Report, lo ha annunciato il direttore approfondimento Rai Paolo Corsini dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha definito Presutti un'ottima professionista e ha precisato che la sua decisione è personale, prima di aggiungere che i conduttori li sceglie il direttore. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov accusa il cancelliere tedesco Friedrich Merz di cercare consenso in Germania con iniziative quasi brusche contro Mosca, ma definite estremamente goffe. Su Nord Stream Peskov sostiene inoltre che i responsabili delle esplosioni fossero ucraini e critica Berlino per non aver chiuso consolati ucraini durante l'inchiesta giudiziaria. 83 persone, tra cui 3 donne e una neonata, sono morte nel naufragio di un'imbarcazione partita dal Gambia 27 giorni fa. A bordo erano in 127, 44 i sopravvissuti. Intanto in Parlamento il premier spagnolo Pedro Sánchez ha escluso un coinvolgimento del Marocco nella crisi migratoria di Ceuta e ha accusato l'Unione Europea di non aver mostrato sufficiente solidarietà. Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo di un 42enne accusato di violenza sessuale su un 13enne, pur riconoscendo gravi indizi di colpevolezza. Dopo la diffusione del nome del magistrato sono comparsi online messaggi di odio e minacce rivolte anche alla sua famiglia. I cadaveri di un uomo e di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un duplice omicidio-suicidio. Sale da 866 a 1000 euro la multa per chi circola senza assicurazione, mentre passa da 42 a 80 euro quella per le violazioni della precedenza in alcune manovre. Il MIT segnala 85 nuove fattispecie sanzionatorie, tra queste fuochi vicino alla strada fino a 1000 euro e monopattini d'intralcio ai pedoni fino a 160 euro. Nel complesso le multe diminuiscono del 7%. La Formula 1: si scaldano i motori in vista del Gran Premio d'Italia in programma a Monza nel weekend. Oggi le conferenze stampa dei piloti. Nel team un nuovo inizio, abbiamo tutto per vincere, ha dichiarato Lewis Hamilton. Italiani divisi tra il tifo per la Ferrari e per Kimi Antonelli. Partire dal fondo mi permetterà di correre senza pressioni e godermi tutto, ha affermato il giovane pilota della Mercedes. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Jesolo si prepara a vivere un autunno a tutta velocità. Dal 20 settembre al 18 ottobre, infatti, torna un mare di bici, la kermesse dedicata alle due ruote che per 5 weekend porterà in città gare, pedalate, iniziative solidali, incontri e appuntamenti per ciclisti di ogni età e livello. La seconda edizione della manifestazione cresce nel numero e nella varietà delle proposte, grazie alla collaborazione tra il comune e le associazioni sportive del territorio. Si apre domenica 20 settembre con il Triathlon Festival, uno sprint silver che vedrà gli atleti affrontare 750 metri di nuoto, 20 km in bicicletta e 5 km di corsa. Il 27 settembre spazio alla pedalata solidale Just Friend Onlus, mentre il 29 settembre il Cursal di Piazza Brescia ospiterà l'incontro Due Ruote, Una Luce, dedicato alla sicurezza stradale, che vedrà tra gli altri la partecipazione come special guest dell'ex campione del mondo Alessandro Ballan, campione del mondo su strada nella fattispecie. Sabato 3 ottobre sarà una giornata tutta femminile con il Gravel in Rosa, la pedalata in rosa solidale, un percorso in bicicletta dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione prima della Jesolo 6 ore mountain bike, la gara mountain bike affidata e affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, con partenza e arrivo in Piazza Europa, e vedrà singoli e squadre sfidarsi per 6 ore dalle 15 alle 21. Domenica 4 ottobre torna la Medio Fondo Città di Jesolo, settimo Memorial Marsilio Sperandio, con tre percorsi pensati per differenti livelli di preparazione. Sabato 10 ottobre invece spazio al benessere con alimentazione, metabolismo, benessere, incontro con Yader Fabbri, biologo, nutrizionista e divulgatore scientifico, che tra l'altro ritorna dopo il successo della passata edizione. Domenica 11 ottobre debutterà la Jesolo Social Gravel, esperienza ciclistica non competitiva attraverso laguna, pianura e boschi, con tre percorsi da 65, 160 e 210 km. Partenza e arrivo saranno al Parco dei Cigni a Jesolo Paese, dove sarà allestito il Pad Village con stand enogastronomici, musica e aree relax. Gran finale 17-18 ottobre al Parco Casilix, con una manifestazione dedicata al mountain bike per i giovani, con la staffetta padre e figlio non competitiva su due percorsi e il Duathlon Kids del Sile, riservato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, composto da tre frazioni: corsa a piedi, frazione bike, corsa a piedi.

0: Nuovo, un mese di sport che porta le due ruote al centro della scena e propone a Jesolo un modo diverso di vivere il territorio tra competizione, divertimento, solidarietà e scoperta del paesaggio. Per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di personale delle Forze Armate all'interno di Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci. L'iniziativa del procuratore De Paulis fa seguito a un esposto del sindacato dei militari finalizzato a verificare il rispetto della giurisdizione e dei regolamenti militari da parte degli iscritti. Cambio al vertice per Report. Claudia Di Pasquale, storica inviata e pluripremiata cronista d'inchiesta, è la nuova conduttrice del programma di Rai 3. Subentra Giulia Presutti, che ha scelto di fare un passo indietro dopo la sua designazione al fianco di Daniele Piervincenzi. Una decisione che riporta la serenità nella redazione e chiude le recenti tensioni affrontate dal direttore degli approfondimenti Paolo Corsini. Tragedia familiare a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi di un uomo, una donna e un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione. A provocare i decessi, colpi d'arma da fuoco esplosi dal 59enne contro la moglie e il figlio 14enne. L'uomo si è poi tolto la vita. Al vaglio degli inquirenti l'ipotesi omicidio-suicidio. In casa i carabinieri hanno trovato un biglietto firmato dall'uomo, proclamato il lutto cittadino. Altro omicidio-suicidio nel Fiorentino. Un uomo si è lanciato dal cavalcavia all'altezza di Calenzano sull'autostrada del Sole. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno recuperato il corpo, ma durante le ricerche hanno scoperto anche il cadavere di una ragazza che sembra sia l'ex compagna della vittima. La giovane potrebbe essere stata spinta dall'uomo, che poi si è gettato dal ponte. Un 17enne marocchino è morto in un centro di accoglienza di Ceuta che lo ospitava. Il minore era giunto nell'enclave con l'ondata di arrivi in massa di migranti a fine luglio. Il decesso potrebbe essere riconducibile al diabete di cui il ragazzo soffriva e che era tenuto sotto controllo dalle autorità sanitarie. Sarebbe stato trovato senza vita questa mattina da alcuni coetanei. Proroga in vista per il caro carburanti. Il governo si orienta verso un mini rinnovo del taglio sul diesel fino al 10 settembre, finanziato dall'extragettito IVA. Una misura temporanea per guadagnare tempo in attesa degli aiuti selettivi che l'esecutivo varerà la prossima settimana. Sarà la Polonia a sfidare l'Italia nella semifinale degli europei di

0: Volley femminile in programma sabato alle 18. Nei quarti di finale le atlete polacche si sono imposte 3-1 sull'Olanda. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: is together.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: It snap.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: l'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.
1: Te lo dice Vini.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots, 'cause it's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.
1: You know, girl, it's crazy. So I always been wanting a girl like you. It's fine, love. Can I get your number?

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Stabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.